0: Joyful Talk, Nuages Fous, Radio Dio.
1: Una mano che scende sotto i miei occhi. Dentro una macchina rubata, lanciata. Sei tu con la febbre sul letto, un lago. Nessun ricordo chiaro e buio, troppo presto. Non è mai la chiarezza quella di prima, di te. Tornerà mai la notte lenta, continua. Si pesa la lingua sulle labbra, so di ferro, di sangue. Cuscino sbrodolato, bagnata, di sudore.

stretto che posso vedere le tue vene riempirsi. Dove porterò?